0: Intanto mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Che ben volentieri mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: ha preso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, ha preso il mio. Partì

porten infiniti sono noti all'universo. E in altri siti. Benessa attor di uomini, ripara attor di mali, in pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io fo. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di copie delle cimici, o sempre distruttore di cui certificati autentici vollati, toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

quel mio specifico, per pochi io vedo do. E muove pare al vitici, sentisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce i panitidi, le scafolle rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo diventò, mirabile che

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento, di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

così stupendo, sì balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: 啊，che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
1: Ah, sì, sì, capisco,
0: intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si

0: il gioiotto!
1: Ehi!
0: Ehi!
2: Signore!
0: Saccio! Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
2: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di

0: va ben, così.
1: Ti posso ridere? Questo sia unico. Ora non mi nascondere. Se non va bene qua, va ben, ora non mi nascondere. Se non va bene qua, che cosa provo a ridere?
0: Sono
1: questo
0: sia unico.
1: Che cosa provo a ridere?

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te, infin che ho tempo.

cantar vialletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

la Nina Tortoliera e il Senator Tre Denti. Marcarola, due voci. A te!

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
2: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
3: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
3: Non è niente, se gli non è presente, competono a riporlo mio vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. O dopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: detto il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: dueña di tutto, ehi, signore! Qua, una croce, dai.
1: Una croce? Ne morino.

0: tutta la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascolto e al mio marino poi disse il risir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguilla e sospirava senza una di speranza e per avere una goccia del farmaco

tempo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io d'arco vinto, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarì potrà.

0: quasi parlano qui dal piede.
1: Sovrani molto tanti, ancora un sogno chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, donne credo per ragazzi.
1: E mi ha letto nella pioggia, in eternare i tuoi lavoffi.
0: Conquistar vorresti il ricco.
1: Del ricchezzino non è poco.
0: Un pochino.

0: Torcella.
1: Mi
0: dritto il cella.
1: Mi
0: rompo il cuore. Se lo vedo, brigocella, questa bocca così bella. E da voglio spezzeria, sì,

Eccolo! O quale accresce beltà l'amor nascente! A far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

E gliel sapeva anch'io. Ma quel che non sapete, ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare al mal d'amore, ma di che gli spiantare.

vi lascio un gran tesoro, tutto è lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.